0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
1: 80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 14 maggio si festeggia San Mattia Apostolo. Il proverbio del giorno è: signor di maggio dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna nel segno riceve l'energia di Marte e l'appoggio incondizionato di Saturno. Solo Venere rema contro, ma è roba da femminucce. Siete disposti a fare di straordinari e a sostituire tre colleghi alla volta, ma solo se siete voi a deciderlo.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività ed i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno.
3: Gemelli, oggi ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicherete molto del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.
2: Cancro, raccogliete pure il guanto di sfida lanciato dalla luna in Ariete, puntando sulla fantasia anziché sullo scontro diretto. Potrete uscirne vincitori. Dimostrerete a chi vi circonda che quando volete sapete trovare una soluzione giusta a qualsiasi problema.
3: Leone, siete intraprendenti, costruttivi. La luna in Ariete riscalda l'atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere le questioni pubbliche e private. Assecondate la voglia di cambiare aria, lontano dal solito ambiente, può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, in ogni campo dovrete tenere i piedi ben saldi a terra. Se cercate di inseguire mete spropositate, vi esporrete da soli al rischio della delusione. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più, un gesto simbolico per guardare al futuro.
3: Bilancia, con un obiettivo luminoso ma difficile da raggiungere, l'idea di perdere tempo per assecondare le esigenze altrui vi inquieta. Riflessioni profonde sui vostri progetti. Se la concorrenza drizza le orecchie, significa che sono validissimi.
2: Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altri vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi.
3: Sagittario, intrigono a Saturno nel segno, la luna vi dà una mano e comincia ad essere chiara la direzione da prendere. Agite con calma, sarete più produttivi. Un incontro di lavoro potrebbe avere sviluppi positivi e dare il via ad una proficua collaborazione.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la luna oggi, anche se provvedete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un mucchio di tempo.
3: Acquario, una sferzata di energia alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata.
2: Pesci, ansiosi su tutti i fronti per quello che avete e potreste perdere, ma anche per quello che non avete e non siete riusciti ad ottenere. Sbagliato l'atteggiamento che vi rovina tutta la giornata. La possessività non fa parte del vostro carattere.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Questa è Prima Radio Digital.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 14 maggio si festeggia San Mattia Apostolo. Il proverbio del giorno è: signor di maggio dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna nel segno riceve le energie di Marte e l'appoggio incondizionato di Saturno. Solo Venere rema contro, mai roba da femminucce. Siete disposti a fare gli straordinari e a sostituire 3 colleghi alla volta, ma solo se siete voi a deciderlo.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività ed i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno.
3: Gemelli, oggi ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicherete molto del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.
2: Cancro, raccogliete pure il guanto di sfida lanciato dalla luna in Ariete, puntando sulla fantasia anziché sullo scontro diretto. Potrete uscirne vincitori. Dimostrerete a chi vi circonda che quando volete sapete trovare una soluzione giusta a qualsiasi problema.
3: Leone, siete intraprendenti, costruttivi. La luna in Ariete riscalda l'atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere le questioni pubbliche e private. Assecondate la voglia di cambiare aria, lontano dal solito ambiente, può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, in ogni campo dovrete tenere i piedi ben saldi a terra. Se cercate di inseguire mete spropositate, vi esporrete da soli al rischio della delusione. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più, un gesto simbolico per guardare al futuro.
3: Bilancia, con un obiettivo luminoso ma difficile da raggiungere, l'idea di perdere tempo per assecondare le esigenze altrui vi inquieta. Riflessioni profonde sui vostri progetti. Se la concorrenza drizza le orecchie, significa che sono validissimi.
2: Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altri vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi.
3: Sagittario, intrigono a Saturno nel segno, la luna vi dà una mano e comincia ad essere chiara la direzione da prendere. Agite con calma, sarete più produttivi. Un incontro di lavoro potrebbe avere sviluppi positivi e dare il via ad una proficua collaborazione.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la luna oggi, anche se provvedete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un mucchio di tempo.
3: Acquario, una sferzata di energia alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso, gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata.
2: Pesci, ansiosi su tutti i fronti per quello che avete e potreste perdere, ma anche per quello che non avete e non siete riusciti ad ottenere. Sbagliato l'atteggiamento che vi rovina tutta la giornata. La possessività non fa parte del vostro carattere.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meloni al Senato apre il dialogo con le opposizioni, ma è scontro con Renzi. Trump arriva a Pechino con i big della Silicon Valley. Massiccio attacco russo su Kiev nella notte, droni e missili sulla capitale ucraina. Rintracciata all'estero, Sonia Bottacchiari con i due figli scomparsi da Piacenza. Dardelli continua a stupire gli internazionali d'Italia e vola in semifinale. L'Inter conquista la decima Coppa Italia battendo la Lazio all'Olimpico. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Bagarre al Senato durante il question time con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resalta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
2: Andiamo all'estero, accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Poi è previsto il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
1: Nuovo massiccio attacco russo nella notte contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato droni e missili balistici sulla capitale. Le difese aeree sono entrate immediatamente in funzione, mentre in città venivano udite diverse esplosioni. L'aeronautica militare ucraina ha esteso l'allerta a tutto il paese per la presenza di bombardieri russi MiG-31.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a bordo di un treno alta velocità partito da Napoli diretto a Torino. Un pensionato di 78 anni ha accusato un malore improvviso poco dopo la partenza. Il convoglio è stato fatto uscire eccezionalmente dalla linea veloce per consentire l'intervento dei soccorsi a Cassino. Inutili però i tentativi di rianimazione effettuati da alcuni medici presenti sul treno e dal personale del 118.
1: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi si trovano all'estero e sono in buone condizioni di salute. Secondo la procura, l'allontanamento sarebbe stato volontario e legato a una situazione familiare definita fortemente problematica. La donna ha chiesto espressamente che il luogo in cui si trova non venga reso pubblico.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi e gli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto in tre set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
1: Calcio e l'Inter ad alzare la Coppa Italia 2025-2026. Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il decimo trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chivo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 14 maggio si festeggia San Mattia Apostolo. Il proverbio del giorno è: signor di maggio dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna nel segno riceve l'energia di Marte e l'appoggio incondizionato di Saturno. Solo Venere rema contro, mai roba da femminucce. Siete disposti a fare gli straordinari e a sostituire 3 colleghi alla volta, ma solo se siete voi a deciderlo.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività ed i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno.
3: Gemelli, oggi ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicherete molto del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.
2: Cancro, raccogliete pure il guanto di sfida lanciato dalla luna in Ariete, puntando sulla fantasia, anziché sullo scontro diretto, potrete uscirne vincitori. Dimostrerete a chi vi circonda che quando volete sapete trovare una soluzione giusta a qualsiasi problema.
3: Leone, siete intraprendenti, costruttivi. La luna in Ariete riscalda l'atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere le questioni pubbliche e private. Assecondate la voglia di cambiare aria, lontano dal solito ambiente, può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, in ogni campo dovrete tenere i piedi ben saldi a terra. Se cercate di inseguire mete spropositate, vi esporrete da soli al rischio della delusione. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più, un gesto simbolico per guardare al futuro.
3: Bilancia, con un obiettivo luminoso ma difficile da raggiungere, l'idea di perdere tempo per assecondare le esigenze altrui vi inquieta. Riflessioni profonde sui vostri progetti, se la concorrenza drizza le orecchie, significa che sono validissimi.
2: Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altri vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi.
3: Sagittario, intrigono a Saturno nel segno, la luna vi dà una mano e comincia ad essere chiara la direzione da prendere. Agite con calma, sarete più produttivi. Un incontro di lavoro potrebbe avere sviluppi positivi e dare il via ad una proficua collaborazione.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la luna oggi, anche se provvedete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un mucchio di tempo.
3: Acquario, una sferzata di energia alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso, gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata.
2: Pesci, ansiosi su tutti i fronti per quello che avete e potreste perdere, ma anche per quello che non avete e non siete riusciti ad ottenere. Sbagliato l'atteggiamento che vi rovina tutta la giornata. La possessività non fa parte del vostro carattere.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino, ci sarà anche la nostra musica come sempre ad accompagnarvi. Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento. Ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11 e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo che si ritrova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la software house è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo, beh, non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc, Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come info bar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis, una donazione almeno, E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale tale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare. Una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro. Bene, dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 14 maggio si festeggia San Mattia Apostolo. Il proverbio del giorno è: signor di maggio dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna nel segno riceve l'energia di Marte e l'appoggio incondizionato di Saturno. Solo Venere rema contro, mai roba da femminucce. Siete disposti a fare di straordinari e a sostituire tre colleghi alla volta, ma solo se siete voi a deciderlo.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività ed i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno.
3: Gemelli, oggi ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicherete molto del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.
2: Cancro, raccogliete pure il guanto di sfida lanciato dalla luna in Ariete, puntando sulla fantasia anziché sullo scontro diretto. Potrete uscirne vincitori. Dimostrerete a chi vi circonda che quando volete sapete trovare una soluzione giusta a qualsiasi problema.
3: Leone, siete intraprendenti, costruttivi. La luna in Ariete riscalda l'atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere le questioni pubbliche e private. Assecondate la voglia di cambiare aria, lontano dal solito ambiente, può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, in ogni campo dovrete tenere i piedi ben saldi a terra. Se cercate di inseguire mete spropositate, vi esporrete da soli al rischio della delusione. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più, un gesto simbolico per guardare al futuro.
3: Bilancia, con un obiettivo luminoso ma difficile da raggiungere, l'idea di perdere tempo per assecondare le esigenze altrui vi inquieta. Riflessioni profonde sui vostri progetti, se la concorrenza drizza le orecchie, significa che sono validissimi.
2: Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altri vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi.
3: Sagittario, in trigono a Saturno nel segno, la luna vi dà una mano e comincia ad essere chiara la direzione da prendere. Agite con calma, sarete più produttivi. Un incontro di lavoro potrebbe avere sviluppi positivi e dare il via ad una proficua collaborazione.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la luna oggi, anche se provvedete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un mucchio di tempo.
3: Acquario, una sferzata di energia alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso, gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata.
2: Pesci, ansiosi su tutti i fronti per quello che avete e potreste perdere, ma anche per quello che non avete e non siete riusciti ad ottenere. Sbagliato l'atteggiamento che vi rovina tutta la giornata. La possessività non fa parte del vostro carattere.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Meloni al Senato apre il dialogo con le opposizioni, ma è scontro con Renzi. Trump arriva a Pechino con i big della Silicon Valley. Massiccio attacco russo su Kiev nella notte, droni e missili sulla capitale ucraina. Rintracciata all'estero, Sonia Bottacchiari con i due figli scomparsi da Piacenza. Darderi continua a stupire agli internazionali d'Italia e vola in semifinale. L'Inter conquista la decima Coppa Italia battendo la Lazio all'Olimpico. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Bagarre al Senato durante il question time con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
2: Andiamo all'estero. Accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Poi è previsto il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
1: Nuovo massiccio attacco russo nella notte contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato droni e missili balistici sulla capitale. Le difese aeree sono entrate immediatamente in funzione, mentre in città venivano udite diverse esplosioni. L'aeronautica militare ucraina ha esteso l'allerta a tutto il paese per la presenza di bombardieri russi MiG-31.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a bordo di un treno alta velocità partito da Napoli diretto a Torino. Un pensionato di 78 anni ha accusato un malore improvviso poco dopo la partenza. Il convoglio è stato fatto uscire eccezionalmente dalla linea veloce per consentire l'intervento dei soccorsi a Cassino. Inutili però i tentativi di rianimazione effettuati da alcuni medici presenti sul treno e dal personale del 118.
1: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi si trovano all'estero e sono in buone condizioni di salute. Secondo la procura, l'allontanamento sarebbe stato volontario e legato a una situazione familiare definita fortemente problematica. La donna ha chiesto espressamente che il luogo in cui si trova non venga reso pubblico.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi e gli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto in tre set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000, una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
1: Calcio, e l'Inter ad alzare la Coppa Italia 2025-2026. Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il decimo trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chivo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici, Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 14 maggio si festeggia San Mattia Apostolo. Il proverbio del giorno è: signor di maggio dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna nel segno riceve l'energia di Marte e l'appoggio incondizionato di Saturno. Solo Venere rema contro, ma è roba da femminucce. Siete disposti a fare di straordinari e a sostituire tre colleghi alla volta, ma solo se siete voi a deciderlo.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività ed i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno.
3: Gemelli, oggi ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicherete molto del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.
2: Cancro, raccogliete pure il guanto di sfida lanciato dalla luna in Ariete, puntando sulla fantasia anziché sullo scontro diretto. Potrete uscirne vincitori. Dimostrerete a chi vi circonda che quando volete sapete trovare una soluzione giusta a qualsiasi problema.
3: Leone, siete intraprendenti, costruttivi. La luna in Ariete riscalda l'atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere le questioni pubbliche e private. Assecondate la voglia di cambiare aria, lontano dal solito ambiente, può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, in ogni campo dovrete tenere i piedi ben saldi a terra. Se cercate di inseguire mete spropositate, vi esporrete da soli al rischio della delusione. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più, un gesto simbolico per guardare al futuro.
3: Bilancia, con un obiettivo luminoso ma difficile da raggiungere, l'idea di perdere tempo per assecondare le esigenze altrui vi inquieta. Riflessioni profonde sui vostri progetti, se la concorrenza drizza le orecchie, significa che sono validissimi.
2: Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altri vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi.
3: Sagittario, intrigono a Saturno nel segno, la luna vi dà una mano e comincia ad essere chiara la direzione da prendere. Agite con calma, sarete più produttivi. Un incontro di lavoro potrebbe avere sviluppi positivi e dare il via ad una proficua collaborazione.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la luna oggi, anche se provvedete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un mucchio di tempo.
3: Acquario, una sferzata di energia alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso, gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata.
2: Pesci, ansiosi su tutti i fronti per quello che avete e potreste perdere, ma anche per quello che non avete e non siete riusciti ad ottenere. Sbagliato l'atteggiamento che vi rovina tutta la giornata. La possessività non fa parte del vostro carattere.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump si sono incontrati a Pechino, vertice centrato su commercio Iran-Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Walter Turk chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi. È morto il 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. Un altro accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri a Genova e poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump si sono incontrati a Pechino. Xi ha accolto Trump davanti alla grande sala del popolo nel centro di Pechino. I due leader si sono stretti la mano e Trump ha dato un colpetto sul braccio a Xi prima di camminare insieme davanti alla guardia d'onore, vertice centrato su commercio Iran, Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. I due leader si erano incontrati l'ultima volta ottobre in Corea del Sud, dove avevano concordato una pausa nella dura guerra commerciale che aveva visto Pechino minacciare nuove ampie restrizioni all'export di terre rare in risposta ai dazi statunitensi a tre cifre sui beni cinesi. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha spiegato. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time, il servizio della redazione.
2: Bagarre al Senato durante il Question Time con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
0: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Walter Turk chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Turk ha definito la pena di morte obbligatoria spaventosa, rischia, aggiunto, di causare un irreversibile errore giudiziario per i palestinesi condannati. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con tre coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. È morto il 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia si è consumata nella sera di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Un altro accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri a Genova, nell'area di Sottoripa, limitare tra il centro storico e piazza Caricamento, fronte Acquario. Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane circa 20enne di origini straniere. Dalle prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito a coltellate al culmine di una lite da un altro soggetto, poi fuggito a piedi per i vicoli circostanti. Il soccorso è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale Galliera di Genova. Sul caso indaga la polizia. L'area è la stessa nella quale 2 anni fa un altro giovane venne ridotto in fin di vita colpito a coltellate. Lo sport, il tennis, continua il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia e al servizio della redazione.
3: L'azzurro ha battuto in 3 set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
0: E questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, affronta il russo numero 14, Andrei Rublev. Rublov, in palio l'accesso alle semifinali del Masters 1000 romano. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico rallentato per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e zona ospedaliera verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso il traffico sulla 3 Napoli-Salerno con code tra il bivio per la 2 del Mediterraneo e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Traffico incolonnato sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Vietri sul Mare e Salerno in quest'ultima direzione. Oggi la sesta tappa del Giro d'Italia attraverserà la Campania lungo un percorso di 142 km. Partenza da Pestum alle 12.20 con passaggio a Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno, area vesuviana e arrivo intorno alle 17 a Napoli in piazza del Plebiscito. Chiusure e deviazioni al passaggio della carovana ciclistica, con modifiche anche per il trasporto pubblico. Sulla 1 Roma-Napoli, per consentire il regolare svolgimento della gara, resteranno chiuse dalle 14 a cessate esigenze le immissioni agli svincoli di Acerra-Fragola ed ancora le immissioni per la provinciale 1 e 162. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici, Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velatura e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 14 maggio si festeggia San Mattia Apostolo. Il proverbio del giorno è: signor di maggio dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna nel segno riceve l'energia di Marte e l'appoggio incondizionato di Saturno. Solo Venere rema contro, mai roba da femminucce. Siete disposti a fare di straordinari e a sostituire tre colleghi alla volta, ma solo se siete voi a deciderlo.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività ed i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno.
3: Gemelli, oggi ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicherete molto del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.
2: Cancro, raccogliete pure il guanto di sfida lanciato dalla luna in Ariete, puntando sulla fantasia anziché sullo scontro diretto. Potrete uscirne vincitori. Dimostrerete a chi vi circonda che quando volete sapete trovare una soluzione giusta a qualsiasi problema.
3: Leone, siete intraprendenti, costruttivi. La luna in Ariete riscalda l'atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere le questioni pubbliche e private. Assecondate la voglia di cambiare aria, lontano dal solito ambiente, può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, in ogni campo dovrete tenere i piedi ben saldi a terra. Se cercate di inseguire mete spropositate, vi esporrete da soli al rischio della delusione. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più, un gesto simbolico per guardare al futuro.
3: Bilancia, con un obiettivo luminoso ma difficile da raggiungere, l'idea di perdere tempo per assecondare le esigenze altrui vi inquieta. Riflessioni profonde sui vostri progetti, se la concorrenza drizza le orecchie, significa che sono validissimi.
2: Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altri vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi.
3: Sagittario, intrigono a Saturno nel segno, la luna vi dà una mano e comincia ad essere chiara la direzione da prendere. Agite con calma, sarete più produttivi. Un incontro di lavoro potrebbe avere sviluppi positivi e dare il via ad una proficua collaborazione.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la luna oggi, anche se provvedete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un mucchio di tempo.
3: Acquario, una sferzata di energia alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso, gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata.
2: Pesci, ansiosi su tutti i fronti per quello che avete e potreste perdere, ma anche per quello che non avete e non siete riusciti ad ottenere. Sbagliato l'atteggiamento che vi rovina tutta la giornata. La possessività non fa parte del vostro carattere.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump alla guida della Federal Reserve. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner, non rivali. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta ieri in Senato al Premier Time. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato l'ergastolo Yashan Deep Badan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump alla guida della Federal Reserve. Warsh è stato confermato con un voto che ha seguito in gran parte le linee del partito. La sua nomina era stata messa in dubbio negli ultimi mesi dopo che il senatore repubblicano Tom Tillis della Carolina del Nord aveva dichiarato che l'avrebbe bloccata mentre il Dipartimento di Giustizia indagava sul presidente della Fed Jerome Powell. L'indagine su Powell è stata archiviata ad aprile, aprendo la strada alla conferma di Warsh da parte del Senato. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner, non rivali. Il servizio della redazione.
2: L'accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
1: Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ieri in Senato al Premier Time rispondendo ad un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Meloni ha chiarito che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Rispondendo inoltre al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulle prospettive di politica economica, la Premier ha in primis sottolineato la stabilità del suo governo, elemento fondamentale per realizzare una visione. L'obiettivo aggiunto è continuare la strategia messa in campo su tre priorità: rafforzare salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Yashandeep Badan, ventenne di origine indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo. Lo sport e il calcio: il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Matatore della serata l'ex Napoli, Kvaratskhelia in gol al 29esimo. Poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens, che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Thauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93esimo. Intanto la febbre per un'attesissima Premier League, acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che mancava da 22 anni. Il club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Francesca Albanese ha annunciato che un tribunale del distretto di Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump: omicidio per errore ad Arzano in provincia di Napoli e soldi da estorsioni, 17 arresti. Fine di un incubo, rintracciata la famiglia di cui non si avevano notizie da giorni. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Vertice centrato su commercio, Iran-Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina in quasi 10 anni. L'incontro potrebbe indicare se la distensione emersa negli ultimi mesi tra Washington e Pechino potrà proseguire, quali concessioni le due parti siano disposte a fare. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per la sua difesa e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora. 17 persone sono state arrestate dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano in provincia di Napoli e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Fine di un incubo, rintracciata la famiglia di cui non si avevano notizie da giorni. Il servizio della redazione.
2: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi si trovano all'estero e sono in buone condizioni di salute. Secondo la procura, l'allontanamento sarebbe stato volontario e legato a una situazione familiare definita fortemente problematica. La donna ha chiesto espressamente che il luogo in cui si trova non venga reso pubblico.
1: Intervento urgente ieri dei vigili del fuoco di Torino al grattacielo della regione Piemonte dopo una segnalazione di materiale esterno pericoloso. Alcune squadre hanno effettuato verifiche sulla sicurezza della struttura utilizzando anche droni e personale specializzato SAF, nucleo spelio alpino fluviale impegnato in attività con le corde. I controlli hanno riguardato in particolare due piani oltre il 30° livello dell'edificio. In via precauzionale è stata interdetta una parte dell'area sottostante al grattacielo durante gli accertamenti. Lo sport e il calcio, l'Inter domina la Lazio dopo lo scudetto, vince la 10ª Coppa Italia. Al servizio della redazione.
3: Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il 10° trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chivo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto.
1: La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo fonti interne alla Lega Serie A, il ricorso è stato depositato nella serata di ieri dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta di anticipare a domenica a mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:05.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico rallentato per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e zona ospedaliera verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso il traffico sulla 3 Napoli-Salerno con code tra il bivio per la 2 del Mediterraneo e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Traffico incolonnato sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Vietri sul Mare e Salerno in quest'ultima direzione. Oggi la sesta tappa del Giro d'Italia attraverserà la Campania lungo un percorso di 142 km. Partenza da Pestum alle 12.20 con passaggio a Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno, area vesuviana e arrivo intorno alle 17 a Napoli in piazza del Plebiscito. Chiusure e deviazioni al passaggio della carovana ciclistica, con modifiche anche per il trasporto pubblico. Sulla 1 Roma-Napoli, per consentire il regolare svolgimento della gara, resteranno chiuse dalle 14 a cessate esigenze le immissioni agli svincoli di Acerra-Fragola ed ancora le immissioni per la provinciale 1 e 162. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici, Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Inter domina la Lazio dopo lo scudetto, vince la decima Coppa Italia. La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio il derby della capitale lunedì alle 20.45. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia e questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero uno della classifica ATP, Jannik Sinner, che affronta il russo numero 14 Andrei Rublev. Il ciclismo, finale folle ieri alla quinta tappa del Giro d'Italia, oggi sesta tappa da Pesto a Napoli. Tra poco

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la decima Coppa Italia, il servizio della redazione.
2: Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il decimo trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chivo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto.
1: La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio e la derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo fonti interne alla Lega Serie A, il ricorso è stato depositato nella serata di ieri dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta di anticipare a domenica mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Mattatore della serata l'ex Napoli Kvaratskhelia in gol al 29esimo, poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Thauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93esimo. Intanto la febbre per una attesissima Premier League ha acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che manca da 22 anni. Il club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali Italia, il servizio della redazione.
3: Azzurro tutto in tre set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fondo al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
1: E questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, affronta il russo numero 14 Andrei Rublev in palio l'accesso alle semifinali del Masters 1000 romano. Il ciclismo finale folle ieri alla quinta tappa del Giro d'Italia, 2 chilometri dal traguardo, è andato lungo in una curva ma poi Igor Arrieta è riuscito comunque a vincere una movimentata tappa da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri condizionata dalla pioggia e dalle cadute. Lo spagnolo ha preceduto uno stremato Afonso Eulalio che negli ultimi 1000 metri, quando il suo successo sembrava scontato, ha incredibilmente sprecato un vantaggio di una decina di secondi strappando comunque la maglia rosa a Ciccone. Oggi sesta tappa da Pesto a Napoli. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la decima Coppa Italia. La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio il derby della capitale lunedì alle 20:45. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia e questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, che affronta il russo numero 14 Andrei Rublev. Il ciclismo, finale folle ieri alla quinta tappa del Giro d'Italia, oggi sesta tappa da Pestum a Napoli. Tra poco

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la decima Coppa Italia, il servizio della redazione.
2: Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il decimo trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chievo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto.
1: La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio e la derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo fonti interne alla Lega Serie A, il ricorso è stato depositato nella serata di ieri dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta di anticipare a domenica mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Mattatore della serata l'ex Napoli Kvaratskhelia in gol al 29esimo, poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Tauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93esimo. Intanto la febbre per una attesissima Premier League ha acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che manca da 22 anni. Il club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali Italia e al servizio della redazione.
3: Azzurro tutto in tristetto lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fondo al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
1: E questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, affronta il russo numero 14 Andrei Rublev in palio l'accesso alle semifinali del Masters 1000 romano. Il ciclismo finale folle ieri alla quinta tappa del Giro d'Italia, 2 chilometri dal traguardo è andato lungo in una curva, ma poi Igor Arrieta è riuscito comunque a vincere una movimentata tappa da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri condizionata dalla pioggia e dalle cadute. Lo spagnolo ha preceduto uno stremato Afonso Eulalio che negli ultimi 1000 metri, quando il suo successo sembrava scontato, ha incredibilmente sprecato un vantaggio di una decina di secondi strappando comunque la maglia rosa a Ciccone. Oggi sesta tappa da Pesto a Napoli. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino. Ci sarà anche la nostra musica, come sempre, ad accompagnarvi. Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11 e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo che si ritrova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche che la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc, Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Beh, fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come infobar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begin per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis, una donazione almeno, E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. E il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro. Bene, e dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux nel sud-ovest della Francia. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner non rivali. E al termine del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, Taiwan ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che la Cina rappresenta l'unico rischio per la pace e la stabilità regionale. Il delitto di Garlasco a punti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio e PM di Pavia li trovarono in una bozza in un fascicolo dei carabinieri, indaga Brescia. Omicidio a Taranto, individuato e fermato anche il sesto presunto componente della Baby Gang. E poi stragi di lupi in Abruzzo, 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversa a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere di origine virale, hanno precisato le autorità sanitarie, e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche. I malati dovranno restare in isolamento fino alla fine dei sintomi. Dall'Iran e dazi, Trump a Xi: avremo un fantastico futuro insieme. Pechino con gli Stati Uniti, partner non rivali. Il servizio della redazione.
2: L'accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
1: E al termine del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, Taiwan ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che la Cina rappresenta l'unico rischio per la pace e la stabilità regionale. La dichiarazione è giunta dopo che il leader cinese a sua volta ha lanciato un avvertimento al presidente americano, affermando che la questione di Taiwan, se non gestita adeguatamente, potrebbe sfociare in un conflitto e spingere le relazioni sino-americane in una situazione molto pericolosa. In Italia una decina di righe scritte a penna in un foglio, e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza anch'essa trovata là dalla richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recapiti in nell'istanza definitiva degli allora PM per rintracciare l'autore delle annotazioni. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Ultima pagina. In chiusura, 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune dopo la recente strage di lupi avvenuta in Abruzzo, con il presunto avvelenamento di circa 20 esemplari, oltre a 3 volpi e una poiana. Le associazioni hanno già avuto un confronto con i vertici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nei giorni scorsi hanno richiesto formalmente un incontro urgente con il procuratore della Repubblica di Sulmona, con quello di Avezzano e con il comandante del gruppo Carabinieri Forestale dell'Aquila. Una strage, spiegano, che avrebbe determinato la perdita di circa il 25% della popolazione di lupo presente nel parco e nella sua area contigua, per un danno senza precedenti negli ultimi decenni alla biodiversità appenninica e all'equilibrio dell'intero ecosistema. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene

0: mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse, localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e sul Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velatura e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno e Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Inter domina la Lazio dopo lo scudetto, vince la decima Coppa Italia. La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio il derby della capitale lunedì alle 20:45. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. Viene anche il numero uno al mondo, l'italiano Jannik Sinner, che spazza via Rublev e torna in semifinale agli internazionali. Il ciclismo, finale folle ieri alla quinta tappa del Giro d'Italia, oggi sesta tappa da Pesto a Napoli. Tra poco
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la 10ª Coppa Italia, il servizio della redazione.
2: Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il 10° trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chievo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto.
1: La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio e la derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo fonti interne alla Lega Serie A, il ricorso è stato depositato nella serata di ieri dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta di anticipare a domenica a mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Mattatore della serata l'ex Napoli Kvaratskhelia in gol al 29°. Poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens, che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Tauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93°. Intanto la febbre per una attesissima Premier League ha acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che manca da 22 anni. Il club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi. Agli Internazionali Italia, il servizio della redazione.
3: L'azzurro ha battuto in tristezza lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
1: E non c'è nulla che possa fermare neanche la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli Internazionali d'Italia e centra le semifinali raggiungendo appunto Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev al numero 12 al mondo in 2 set, in un match senza storia reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2 e 6-4 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluce e Medvedev. Il ciclismo, finale folle ieri alla 5ª tappa del Giro d'Italia, 2 chilometri dal traguardo, è andato lungo in una curva, ma poi Igor Arrieta è riuscito comunque a vincere una movimentata tappa da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri, condizionata dalla pioggia e dalle cadute. Lo spagnolo ha preceduto uno stremato Afonso Eulalio, che negli ultimi 1000 metri, quando il suo successo sembrava scontato, ha incredibilmente sprecato un vantaggio di una decina di secondi, strappando comunque la maglia rosa a Ciccone. Oggi 6ª tappa da Pestum a Napoli. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 15:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e sul Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital.
3: Even if

0: una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Questo nel giorno dell'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time. Il delitto di Garlasco a punti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio e PM di Pavia li trovarono in una bozza in un fascicolo dei carabinieri, indaga Brescia. Omicidio a Taranto, individuato e fermato anche il sesto presunto componente della Baby Gang. E poi stragi di lupi in Abruzzo. 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune. A tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nave a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz è stata abbordata da persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora. A 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah, si legge nel comunicato. Questo nel giorno dell'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente. Trump e Xi hanno inoltre parlato della guerra in Ucraina, una delle questioni principali che aleggia sul vertice, osserva la CNN, e se Trump riuscirà a convincere Xi ad aiutarlo a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E la Cina è un alleato dell'Iran e ha una notevole influenza sul paese in quanto principale acquirente del suo petrolio. Pechino ha poi avvertito rischio conflitto se la questione di Taiwan dovesse essere gestita male. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time, il servizio della redazione.
2: La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
1: L'attuazione degli interventi della PNRR e del Piano Nazionale Complementare risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo, pur con alcune criticità in specifici settori, e quanto rileva la Corte dei Conti nella relazione sullo stato di avanzamento a fine 2025 di 34 misure del PNRR e di 4 programmi della PNC. In particolare, se nel settore della digitalizzazione si registreranno avanzamenti superiori ai traguardi programmati, sottolinea la magistratura contabile, in materia ambientale e infrastrutturale persistono criticità per alcune misure rimodulate sotto il profilo temporale che confermano le difficoltà attuative già in precedenza segnalate dalla magistratura contabile. In Italia una decina di righe scritte a penna in un foglio è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza anch'essa trovata là dalla richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recapiti in nell'istanza definitiva degli allora PM per rintracciare l'autore delle annotazioni. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, la 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso si tratta di una 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Votiamo pagina. In chiusura, 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune dopo la recente strage di lupi avvenuta in Abruzzo con il presunto avvelenamento di circa 20 esemplari, oltre a 3 volpi e una poiana. Le associazioni hanno già avuto un confronto con i vertici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nei giorni scorsi hanno richiesto formalmente un incontro urgente con il procuratore della Repubblica di Sulmona, con quello di Avezzano e con il comandante del gruppo Carabinieri Forestale dell'Aquila. Una strage, spiegano, che avrebbe determinato la perdita di circa il 25% della popolazione di lupo presente nel parco e nella sua area contigua, per un danno senza precedenti negli ultimi decenni alla biodiversità appenninica e all'equilibrio dell'intero ecosistema. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
13: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
14: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux nel sud-ovest della Francia. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner non rivali. E al termine del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, Taiwan ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che la Cina rappresenta l'unico rischio per la pace e la stabilità regionale. I carabinieri sequestrano un cantiere della villa di Sting a Massa Lubrense in provincia di Napoli. Furto notturno da oltre 100.000 euro in una gioielleria nella centrale Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone. E poi l'economia tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversa a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale, hanno precisato le autorità sanitarie, e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche. I malati dovranno restare in isolamento fino alla fine dei sintomi. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi: avremo un fantastico futuro insieme. Pechino con gli Stati Uniti, partner non rivali. Il servizio della redazione.
2: L'accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
1: E al termine del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, Taiwan ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che la Cina rappresenta l'unico rischio per la pace e la stabilità regionale. La dichiarazione è giunta dopo che il leader cinese a sua volta ha lanciato un avvertimento al presidente americano, affermando che la questione di Taiwan, se non gestita adeguatamente, potrebbe sfociare in un conflitto e spingere le relazioni sino-americane in una situazione molto pericolosa. Appartiene al cantante Sting la villa di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del NIL del capoluogo campano hanno sequestrato un cantiere dopo aver riscontrato una serie di violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari hanno denunciato l'amministratore unico dell'impresa che stava eseguendo i lavori nella prestigiosa villa e comminato sanzioni e ammende per circa 26.000 euro. Furto notturno in una gioielleria nella centrale Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Attorno all'1.30 i banditi sono entrati nella rivendita utilizzando una pinza idraulica di quelle in uso anche ai vigili del fuoco, e hanno razziato tanto le vetrine quanto il contenuto della cassaforte sistemata in uno specifico caveau. Il provento del furto sarebbe superiore ai 100.000 euro, secondo un primo bilancio. Una notizia di economia in chiusura: l'industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo Holding di Monopoli, ha firmato l'accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mermec che comprende il business della diagnostica e data analytics worldwide e del wayside signaling in Italia. Mermec, fondata da Pertosa, è leader nel mondo nell'high tech per il settore ferroviario. La parte coinvolta nell'operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430 milioni con 1700 collaboratori. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati per il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia. Traffico congestionato sulla Roma-Napoli tra l'asse mediano ed il bivio per la Napoli-Salerno nelle due direzioni. Ricordiamo che per consentire il regolare svolgimento della gara sono chiuse le immissioni agli svincoli di Acerra a Fragola e gli ingressi per la circonvallazione esterna di Napoli e per l'asse mediano. I ciclisti stanno entrando a Napoli fino alle 18.30. Sarà totalmente chiuso al traffico tutto il percorso di gara da via provinciale di Caserta, piazza del Plebiscito. Chiusa inoltre la Galleria Vittoria, via Acton, via Console e via Arcoleo. Si protrarrà invece fino alle 21 il divieto di transito in piazza Trieste Trento, in via San Carlo, via Filangieri di Candida Gonzaga e in piazza del Plebiscito. Ci spostiamo infine nel nodo autostradale di Salerno, dove per il traffico intenso ci sono code sulla A2 del Mediterraneo da Fratte a Salerno Centro e sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno tra Salerno e Vietri sul Mare in direzione di Napoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e sul Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici, Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica. Saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velatura e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio.

Tragedia delle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione, nuovi sviluppi nell'inchiesta Garlasco, trovati appunti anonimi sulla richiesta di archiviazione di Andrea Sempio. Muore dopo il parto di due gemelli al Gemelli di Roma, aperta un'indagine. In Gran Bretagna si dimette il ministro della salute Streeting e sfida Starmer alla guida del Labour. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nelle Maldive, dove 5 italiani risultano morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Le vittime partecipavano a un'attività di diving partita dalla safari boat Duke of York nei pressi di Alimatà. Secondo le prime informazioni, i sub si sarebbero immersi poco prima di mezzogiorno senza più riemergere. La Farnesina ha confermato la tragedia, mentre il consolato italiano segue gli accertamenti delle autorità locali. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha scoperto appunti anonimi e correzioni manoscritte all'interno di una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, risalente alla prima indagine del 2017. Il materiale sarebbe stato trovato in un fascicolo custodito dal nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che, secondo gli inquirenti, non aveva titolo per detenerlo. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga sul filone relativo alla presunta corruzione in atti giudiziari. Intanto il legale della famiglia Poggi ribadisce che per i genitori di Chiara l'unico obiettivo resta l'accertamento della verità.
1: Dolore a Sonnino, nel Lazio, per la morte di Erika Carroccia, maestra di 31 anni, deceduta dopo aver dato alla luce 2 gemelli all'ospedale Gemelli di Roma. I bambini, nati prematuri alla 33esima settimana, stanno bene. La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi per una minaccia di parto prematuro. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del peggioramento improvviso delle condizioni della giovane mamma.
2: Un 18enne andrà a processo a Perugia con accuse pesantissime: violenza sessuale e maltrattamento di animali. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della fidanzata 15enne e successivamente ucciso il suo gatto. Il giovane si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La denuncia è partita dalla madre della ragazza dopo il racconto della figlia ai carabinieri.
1: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che in seguito all'impatto è morto. È accaduto tra Manfredonia e Foggia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali Civilis, Giuseppe Marasco.
2: Andiamo all'estero. Scossa politica del Regno Unito: il ministro della salute Wes Streeting si è dimesso dal governo laburista e ha ufficializzato la candidatura contro il premier Keir Starmer per la leadership del partito. La crisi interna Labour arriva dopo la pesante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis continua lo spettacolo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha battuto in 2 set il russo Andrei Rublev, conquistando la semifinale del torneo romano. Un match praticamente senza storia, chiuso con il punteggio di 6-2-6-4 in poco più di 1 ora e mezza. Con lui in semifinale c'è anche Luciano Darderi, protagonista assoluto del torneo. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

poliziotti infedeli vendevano dati riservati su VIP, calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papaleone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli contro una organizzazione accusata di accessi abusivi alle banche dati istituzionali. Secondo gli investigatori, appartenenti infedeli alle forze dell'ordine avrebbero venduto informazioni riservate riguardanti calciatori, imprenditori, attori e personaggi dello spettacolo ad agenzie private. A illustrare i dettagli dell'indagine è stato il procuratore Nicola Gratteri, spiegando che gli indagati esfiltravano dati sensibili in cambio di denaro. Nel corso delle perquisizioni è stato trovato anche un file Excel con un vero e proprio tariffario, dai 6 ai 25 euro per ogni ricerca effettuata. Coinvolta nell'inchiesta anche la società Equalize, già citata in precedenti indagini analoghe. Sono 29 indagati, 4 persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Nuovi sviluppi anche nell'inchiesta sugli appalti pilotati a Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 7 misure cautelari nell'ambito dell'indagine partita dall'arresto in flagranza dell'ex sindaco Massimo Coppola, sorpreso mentre intascava una presunta tangente in un ristorante. Le accuse contestate agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Gli interrogatori preventivi si erano svolti nelle scorse settimane. Papa Leone XIV tornerà in campagna il prossimo 23 maggio per una visita da Cerra. Ad annunciarlo è stato il vescovo Antonio Di Donna, che ha spiegato come il pontefice voglia ridare speranza ad un territorio segnato dalle emergenze ambientali della Terra dei Fuochi. La visita riannò da un filo interrotto nel 2020 con Papa Francesco, ha spiegato Di Donna, ricordando il viaggio saltato durante la pandemia. Il Papa arriverà alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato Si e incontrerà cittadini, istituzioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale. Cultura infine, con una collaborazione tra i grandi musei napoletani, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Real Bosco di Capodimonte, inaugurano un dialogo artistico tra l'Artemide Efesia del II secolo d.C. e il sacrificio a Diana d'Efeso, opera in biscuit di Filippo Taiolini realizzata alla fine del Settecento. L'installazione sarà visitabile nell'atrio del Man fino all'8 giugno e anticipa la riapertura del celebre cabinet delle porcellane di Capodimonte prevista per il 12 giugno. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:03.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici, Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione, nuovi sviluppi nell'inchiesta Garlasco, trovati appunti anonimi sulla richiesta di archiviazione di Andrea Sempio. Muore dopo il parto di due gemelli al Gemelli di Roma, aperta un'indagine. In Gran Bretagna si dimette il ministro della salute Streeting e sfida Starmer alla guida del Labour. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione Tragedie nelle Maldive, dove 5 italiani risultano morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Le vittime partecipavano a un'attività di diving partita dalla safari boat Duke of York nei pressi di Alimatà. Secondo le prime informazioni, i sub si sarebbero immersi poco prima di mezzogiorno senza più riemergere. La Farnesina ha confermato la tragedia, mentre il consolato italiano segue gli accertamenti delle autorità locali. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha scoperto appunti anonimi e correzioni manoscritte all'interno di una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, risalente alla prima indagine del 2017. Il materiale sarebbe stato trovato in un fascicolo custodito dal nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che, secondo gli inquirenti, non aveva titolo per detenerlo. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga sul filone relativo alla presunta corruzione in atti giudiziari. Intanto il legale della famiglia Poggi ribadisce che per i genitori di Chiara l'unico obiettivo resta l'accertamento della verità.
1: Dolore a Sonnino nel Lazio per la morte di Erika Carroccia, maestra di 31 anni, deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Gemelli di Roma. I bambini, nati prematuri alla 33esima settimana, stanno bene. La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi per una minaccia di parto prematuro. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del peggioramento improvviso delle condizioni della giovane mamma.
2: Un 18enne andrà a processo a Perugia con accuse pesantissime. Violenza sessuale e maltrattamento di animali. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della fidanzata quindicenne e successivamente ucciso il suo gatto. Il giovane si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La denuncia è partita dalla madre della ragazza dopo il racconto della figlia ai carabinieri.
1: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che in seguito all'impatto è morto. È accaduto tra Manfredonia e Foggia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco.
2: Andiamo all'estero. Scossa politica del Regno Unito. Il ministro della salute Wes Streeting si è dimesso dal governo laburista e ha ufficializzato la candidatura contro il premier Keir Starmer per la leadership del partito. La crisi interna Labour arriva dopo la pesante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis continua lo spettacolo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha battuto in 2-7 il russo Andrei Rublev, conquistando la semifinale del torneo romano. Un match praticamente senza storia, chiuso con il punteggio di 6-2-6-4 in poco più di un'ora e mezza. Con lui in semifinale c'è anche Luciano Darderi, protagonista assoluto del torneo. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:01.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, ancora intenso il traffico sulla tangenziale di Napoli con code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, ripercussioni sulla statale del centro direzionale con code a partire da Poggio Reale. A Napoli fino alle 21 per la sesta tappa del Giro d'Italia resta il divieto di transito in piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via Filangieri di Candida a Gonzaga e piazza del Plebiscito, riaperte tutte le altre strade interessate dal percorso della gara. Possibili disagi infine domani per i pendolari a causa di uno sciopero di 24 ore dei dipendenti di Bus Italia. In caso di adesione saranno garantiti i collegamenti sia urbani che extraurbani nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell'orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici, Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

poliziotti infedeli vendevano dati riservati su VIP, calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papaleone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli contro una organizzazione accusata di accessi abusivi alle banche dati istituzionali. Secondo gli investigatori, appartenenti infedeli alle forze dell'ordine avrebbero venduto informazioni riservate riguardanti calciatori, imprenditori, attori e personaggi dello spettacolo ad agenzie private. A illustrare i dettagli dell'indagine è stato il procuratore Nicola Gratteri, spiegando che gli indagati esfiltravano dati sensibili in cambio di denaro. Nel corso delle perquisizioni è stato trovato anche un file Excel con un vero e proprio tariffario, dai 6 ai 25 euro per ogni ricerca effettuata. Coinvolta nell'inchiesta anche la società Equalize, già citata in precedenti indagini analoghe. Sono 29 indagati, 4 persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Nuovi sviluppi anche nell'inchiesta sugli appalti pilotati a Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 7 misure cautelari nell'ambito dell'indagine partita dall'arresto in flagranza dell'ex sindaco Massimo Coppola, sorpreso mentre intascava una presunta tangente in un ristorante. Le accuse contestate agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Gli interrogatori preventivi si erano svolti nelle scorse settimane. Papa Leone XIV tornerà in campagna il prossimo 23 maggio per una visita da Cerra. Ad annunciarlo è stato il vescovo Antonio Di Donna, che ha spiegato come il pontefice voglia ridare speranza ad un territorio segnato dalle emergenze ambientali della Terra dei Fuochi. La visita riannoda un filo interrotto nel 2020 con Papa Francesco, ha spiegato Di Donna, ricordando il viaggio saltato durante la pandemia. Il Papa arriverà alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato Si e incontrerà cittadini, istituzioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale. Cultura infine, con una collaborazione tra i grandi musei napoletani, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Real Bosco di Capodimonte, inaugurano un dialogo artistico tra l'Artemide Efesia del II secolo d.C. e il sacrificio a Diana d'Efeso, opera in biscuit di Filippo Taiolini realizzata alla fine del Settecento. L'installazione sarà visitabile nell'atrio del MAN fino all'8 giugno e anticipa la riapertura del celebre cabinet delle porcellane di Capodimonte prevista per il 12 giugno. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: about to forget about it now. Because it comes a time you gotta draw the line. You gotta say sometime, no can do. Sometime, sometime. Yeah.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velatura e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche mare di Sardegna, canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

prima radio digital. Prima radio

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Questa sera si è fatta tarda e meglio che la mamma mano. C'è una iamma, però che stultima canzone va a cantamma. Gira e vota, ulessama su una battuta annunciata. Si ma, vota e gira.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

leggo dei versi, voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte la falce della luna,

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.